0: I don't need money, I don't need love, I don't need trouble at all.
1: Alle 4 di mattina, buon freddo cane, e di whisky nel bicchiere, più non ne rimane. Sbattuto sopra un letto, nervoso e stanco, è una notte.

0: l'hôtel. Io te, tu e me, saliamo su, mi sento giù. Il letto è un mare sfatto e bianco, lei è troppo donna, io troppo stanco. È una notte maledetta di carta pesta e di forza nelle vene, più non me ne resta.
1: Scusa, amore mio, stanotte io non sono io.
0: Ma madre notte non ha pietà, trovata appena ti perdo già. Tu non capisci, ti senti offesa, io crollo giù, vai via. Ti sento, il cuore canta, la voglia no. Gli chiudo gli occhi, lei piange un po'.